già che va per l'ifo mio, ora per di strada, hai già super buona risposta, frutto salvezza, ma hai vasi van dentro, e sei van water club, e tu come a dag van weg, wat zo'n